che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.